0: Son las 11:04.
1: Sul ritmo oscuro di una danza piena di sogno e di sapienza.